0: Il discorso della maestra seguirà. Vi pregherò di non fare domande, ma piuttosto aspettare la fine e scrivere sul modulo. Il modulo di domande che ho dato all'entrata, così quel pezzo di carta, e consegnare le domande scritte a un membro della nostra gente, è il maestro che risponderò. Anche se il maestro parla 5 lingue, il suo discorso sarà in inglese e verrà tradotto in italiano. Dunque, sentirete alternativamente inglese e italiano. Dopo il discorso e le domande, avrete la possibilità di imparare la meditazione Kuan Yin. Se scegliete di imparare il metodo, vi pregherò di stare al teatro e avvicinarsi al palcoscenico. Adesso vi facciamo vedere qualche immagine della vita della maestra, immagini che ci fanno capire il suo viaggio spirituale. Grazie a tutti.
1: For decades, Supreme Master Ching Hai, vegan, has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within to achieve in one lifetime eternal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan Yin method has been practiced by all enlightened masters, such as the worshipped world-honored one Shakyamuni Buddha, vegan, the worshipped Son of God Jesus Christ, vegetarian, the venerated master and philosopher Confucius, vegetarian, the venerated Lord Krishna, vegetarian, the venerated master and philosopher Lao Tzu, vegan, the venerated Lord Mahavira, vegan, the beloved prophet Muhammad, vegetarian, peace be upon him, Sri Guru Nanak Dev Ji, vegetarian, and many more. Supreme Master Ching Hai, vegan, emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on Earth. An extraordinary living example of compassion, she lovingly and regularly sends material and financial assistance to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief.

0: il maestro si metta a suo agio, sentiamo 2 o 3 minuti da un praticante del metodo Kuan Yin che ci parla degli effetti della meditazione sulla sua vita.
1: Buonasera maestra, buonasera signori. Io sono Federico, come lei ha detto, e sono da Costa Rica. Sono venuto qui a Roma per collaborare con la maestra qui in Europa. Vuol dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97 e adesso sono 2 anni un po' mai di essere discepolo, di stare praticando il metodo Kuan Yin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto un po' di domande. Ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal libro della spiritualità. Questo sto parlando 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa, ho empezato a leggere da libri di spiritualità

anni di pratica del metodo Quagnini. Dipinge, scrive poesie, musica, canta, disegna gioielli, come avete visto nell'entrata, e vestiti di alta moda. In verità, la bellezza va mano in mano con la spiritualità. Sono riflessioni del mondo spirituale. La vendita delle sue creazioni artistiche gli permettono di trasmettere il metodo Quagnini gratuitamente ed anche di aiutare la gente nel bisogno. Adesso vi facciamo vedere l'immagine delle sue collezioni di gioielli. Grazie.

0: momento che il maestro si mette a suo agio, sentiamo 2-3 minuti da un praticante del metodo Kuan Yin che ci parla degli effetti della meditazione sulla sua vita.
1: Buonasera maestra. Buonasera signori. Io sono Federico, come lei ha detto, e sono da Costa Rica. Sono venuto qui a Roma per collaborare con la maestra qui in Europa. Vuole dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni ormai di essere discepolo, di stare praticando il metodo Kuan Yin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto un po' di domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal libro della spiritualità. Questo sto parlando 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere da libri di spiritualità

0: Il discorso della maestra seguirà. Vi pregherò di non fare domande, ma piuttosto aspettare la fine e scrivere sul modulo. Il modulo di domande che ho dato all'entrata, così quel pezzo di carta, e consegnare le domande scritte a un membro della nostra gente, è il maestro che risponderò. Anche se il maestro parla 5 lingue, il suo discorso sarà in inglese e verrà tradotto in italiano. Dunque, sentirete alternativamente inglese e italiano. Dopo il discorso e le domande, avrete la possibilità di imparare la meditazione Kuan Yin. Se scegliete di imparare il metodo, vi pregherò di stare al teatro e avvicinarsi al palcoscenico. Adesso vi facciamo vedere qualche immagine della vita della maestra, immagini che ci fanno capire il suo viaggio spirituale. Grazie a tutti.
1: For decades, Supreme Master Ching Hai, vegan, has illuminated our world with her divine teachings. A fully enlightened master, she imparts the Kuan Yin method of meditation to those desiring to immediately discover the God nature within to achieve in one lifetime eternal liberation from the cycle of transmigration. The Kuan Yin method has been practiced by all enlightened masters, such as the worshipped world-honored one Shakyamuni Buddha, vegan, the worshipped Son of God, Jesus Christ, vegetarian, the venerated master and philosopher, Confucius, vegetarian, the venerated Lord Krishna, vegetarian, the venerated master and philosopher, Lao Tzu, vegan, the venerated Lord Mahavira, vegan, the beloved prophet, Muhammad, vegetarian, peace be upon him, Sri Guru Nanak Dev Ji, vegetarian, and many more. Supreme Master Ching Hai, vegan, emphasizes that if we always remember God, render selfless service to others, and follow the laws of the universe, we will reach our highest potential as humans and truly understand our purpose on Earth. An extraordinary living example of compassion, she lovingly and regularly sends material and financial assistance to refugees, the homeless, natural disaster victims, and others needing relief.

0: tanto che il maestro si metta a suo agio, sentiamo 2 o 3 minuti da un praticante del metodo Kuan Yin che ci parla degli effetti della meditazione sulla sua vita.
1: Buonasera maestra, buonasera signori. Io sono Federico, come lei ha detto, e sono da Costa Rica. Sono venuto qui a Roma per collaborare con un giro della maestra qui in Europa. Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni un po' mai di essere in sicuro di stare praticando il metodo Kuan Yin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto un po' di domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal libro della spiritualità. Questo sto parlando 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere da libri di spiritualità

grande pratica del metodo Quagnini. Dipinge, scrive poesie, musica, canta, disegna gioielli, come avete visto nell'entrata, e vestiti di alta moda. In verità, la bellezza va mano in mano con la spiritualità. Sono riflessioni del mondo spirituale. La vendita delle sue creazioni artistiche gli permettono di trasmettere il metodo Quagnini gratuitamente ed anche di aiutare la gente nel bisogno. Adesso vi facciamo vedere l'immagine delle sue collezioni di gioielli. Grazie.

0: che il maestro si metta a suo agio, sentiamo 2 o 3 minuti da un praticante del metodo Kuan Yin che ci parla degli effetti della meditazione sulla sua vita.
1: Buonasera maestra, buonasera signori. Io sono Federico, come lei ha detto, e sono da Costa Rica. Sono venuto qui a Roma per collaborare con la maestra qui in Europa. Vuole dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni un po' mai di essere discepolo, di stare praticando il metodo Kuan Yin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica si fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto un po' di domande. Ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal libro della spiritualità. Questo sto parlando 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere da libri di spiritualità

Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni un po' mai del secolo di stare praticando il metodo Guanyin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica stava in occasione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal video spiritualità, questo lo so parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere libri di spiritualità. C'era un'inquietudine interna che mi demandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato. Sto moltissimo gratissimo, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Ho cominciato, mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, Costa Rica, dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po', anche dopo aver nascosto il desiderio di dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io volevo, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, non, ancora non era sufficiente, ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non lo trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sido abbastanza frustrante perché nel tempo.

Molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente da bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando stai innamorato, è impossibile, non lo può dire in parola, è uguale. Allora, io stavo cercando questo e ho continuato i libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, l'ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare, ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva, perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei anche dal gruppo. Anche un po' di paura perché sempre ho sempre sito un po' riservato. Spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, di dosso e un po' di paura, ma lei con il suo esempio mi ha provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho venuto e allora credo che tutta quella buscata che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sto con il gruppo da Costa Rica, ma è da tutto quando abito lì. E per me è una bellissima famiglia. Sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo i miei fratelli, come noi diciamo. E sempre sto molto felice di vederli. Siamo tutti uguali, tutti siamo con sede da Dio, tutte volevamo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha dato tutto, perché ho andato fuori dall'intellettualità di leggere e ho andato alla pratica. E la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio nella mia vita. Ho la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso. Sempre è duro, ma la meditazione, la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare la vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro da lei perché anche è bello stare con lei, nella presenza di lei è molto spontaneo e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso so e sto claro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio e quel mio desiderio, anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire, per finire, che è difficile da spiegare perché non lo posso spiegare, voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che per piacere aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. E grazie, buonasera.

0: I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
1: 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
0: Now I can only understand some.
1: Ora invece lo capisco appena.
0: Everything we don't practice, we forget.
1: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
0: Same with the quality of God.
1: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
0: We all read in the Bible that we are the children of God.
1: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
0: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
1: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
0: But sometimes we forget that.
1: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
0: And that's why sometimes we need to be reminded.
1: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
0: That's just by the way. Good evening.
1: A proposito, buonasera a tutti.
0: And I hope you enjoy your day and your life.
1: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
0: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
1: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
0: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy, I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
1: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
0: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
1: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
0: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
1: E la gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
0: So it seems like the first time I come here again, the first time.
1: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
0: And everything is like surprising, exciting and interesting.
1: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
0: Of course, enjoyable.
1: E anche divertente.
0: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy, like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you satisfy.
1: La gente in questa città mi sorprende perché pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
0: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy. Yeah, made in Italy, yeah. Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
1: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
0: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
1: Ho notato anche che pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me, ero una persona sola che doveva attraversare la strada eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
0: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
1: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
0: They did that all the time.
1: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le
0: It happened to you?
1: volte. È successo anche a voi?
0: Yeah? Ah, yes.
1: Sì, vedo che sì.
0: So, that's the Italian people.
1: Questa è la gente italiana.
0: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei.
0: And the whole family did the same.
1: E tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Niente, non è che ci abbiamo guadagnato qualcosa. Per
0: For no reason.
1: nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
0: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.

Voglio dire che ho conosciuto la maestra alla fine dell'anno 96 e sono iniziato a febbraio dell'anno 97, adesso sono 2 anni con me nel ciclo di stare praticando il metodo Guanyin. Sono andato al posto dove il gruppo in Costa Rica si fa la meditazione per un congresso degli extraterrestri. Lì ho conosciuto la gente che lavora per lei e ho sentito che parlavano della maestra e anche ho fatto domande, ho stato tantissimo curioso perché ho sempre letto dal video spiritualità. Questo lo so parlare 2 anni fa, ma prima mi piacerebbe andare un po' dietro perché io ho cominciato come da 10 anni fa. Ho iniziato a leggere libri di spiritualità. C'era un'inquietudine interna che mi domandava mai di tutto quello che questo mondo mi presenta, tutto quello che i miei genitori mi avevano dato. Sto moltissimo gratissimo, ma sempre era un'allegria per tutto questo, ma non era sufficiente. Allora io leggevo per cercare, per una sede di Dio, voglio dire così. Ho cominciato, mi ho dedicato un po' alla Chiesa Cattolica perché c'era la cosa più vicina, Costa Rica, dalla religione ufficiale. E sono partecipato un po' anche dopo aver nascuto il desiderio di dedicarmi a Dio, ma ho visto che non mi soddisfaceva quello che io voleva, non mi pienava, non mi dava di mangiare, non ero felice, ancora non era sufficiente, ma ho imparato un po', ho letto la Bibbia, ha funzionato. Dopo, dalla Bibbia, alla Chiesa Cattolica, ho deciso da leggere, ho continuato leggendo tanto da diverse scuole di spiritualità. Ho praticato anche 2 o 3 scuole di pratica spirituale per lo sviluppo dell'anima, ma ancora non trovavo. Tutto questo è diventato, tutti questi anni, 10-12 anni che ho stato cercando e questo cercare di non trovare niente ha sido abbastanza frustrante perché è un tempo molto lungo e non trovavo la felicità, non trovavo niente di bere, non volevo bere di più, volevo mangiare, era un'ansietà, non so come dirlo perché è spirituale, non posso descrivere, è come la maestra dice che non si può descrivere quando si sta innamorato, è impossibile, non lo può dire in parola, è uguale. Allora, io stavo cercando questo e ha continuato le libri spirituali, anche ho imparato tanto, ma ancora niente. Dopo un tempo avevo questo congresso di extraterrestre a Costa Rica, sono andato, l'ho conosciuto, all'anno 97, a gennaio, febbraio, ho cominciato a praticare, ma a questo punto stavo anche accostumbrato a essere un po' scettico di tutto quello che leggeva, perché c'erano 10 anni che stavo leggendo di tante cose che e stavo quasi convinto di che niente funzionava. Ho cominciato la pratica, mi hanno dato l'iniziazione, ho letto tanti libri di lei, comunque ho stato un po' di duda di lei anche dal gruppo, anche un po' di paura, perché sempre ho sempre sido un po' riservato. Lo spesso di questi 2 anni che sto con lei, ho spesso come un anno un po', diciamo, dudoso e un po' di paura. Ma lei, con il suo esempio, mi hanno provato che non c'è niente di avere paura. Non mi hanno convinto di niente, ho visto e ho venuto. E allora credo che tutta quella buscata che ho fatto solo, ho trovato nel gruppo la compagnia. Sento che adesso non sto solo, sono con il gruppo da Costa Rica, ma è da tutto quando ho vinto lì. E per me è una bellissima famiglia, sempre che vado fuori dal paese, sempre trovo i miei fratelli, come noi diciamo, e sempre sto molto felice di vederli, siamo tutti uguali, tutti siamo con sede da Dio,
tutte volevo sviluppare nel livello mondano anche a livello spirituale. Stiamo lavorando per migliorare ogni giorno. Quello mi ha fatto felice e anche la pratica spirituale mi ha aiutato molto, perché ho andato fuori dall'intellettualità di leggere e ho andato alla pratica. E la pratica dal metodo mi ha dato una conseguenza che ho cominciato a vedere il sviluppo mio della mia vita. Ho la durezza di stare nel mondo, di lavorare, quello che è duro di lavorare, e tutto il tormento mondano ha cominciato a essere meno doloroso. Sempre è duro, ma la meditazione e la pratica mi fa felice e ho trovato quello che cercavo. Posso dire che la meditazione mi ha aiutato a sviluppare la vita diaria. Ho viaggiato tanto, ho andato dietro da lei perché anche è bello stare con lei, e la presenza di lei è molto spontaneo, e la meditazione dei grandi gruppi è molto beneficioso per la pratica spirituale. Adesso sto claro che l'unica cosa che posso fare è dedicarmi alla mia pratica e al mio Dio e quel mio desiderio anche alla gente, al servizio della gente. Voglio dire, per finire, che è difficile da spiegare, perché non lo posso spiegare. Voglio dire unicamente che sto molto felice. La meditazione e il gruppo, la maestra, mi hanno fatto molto felice. Ho trovato quello che cercavo, come ho detto, e basta. Mi piacerebbe dire che, per piacere, aprire il suo cuore, la sua mente, la sua anima, non lasciare che il pensiero intervenga quando si sente le parole delle maestre. E grazie. Buonasera.

0: Thank you. Grazie. Grazie. I used to be able to speak some Italian about 15 years ago.
1: 20-15 anni fa riuscivo a parlare un po' di italiano.
0: Now I can only understand some.
1: Ora invece lo capisco appena.
0: Everything we don't practice, we forget.
1: Tutto quello che noi non pratichiamo, dimentichiamo.
0: Same with the quality of God.
1: Lo stesso vale per la qualità di Dio.
0: We all read in the Bible that we are the children of God.
1: Abbiamo letto nella Bibbia tutti che siamo figli di Dio.
0: And that through Lord Jesus Christ we'll be redeemed and we will become pure.
1: E che attraverso Gesù Cristo noi saremo con Lui e diventeremo puri.
0: But sometimes we forget that.
1: Ma qualche volta ce ne dimentichiamo.
0: And that's why sometimes we need to be reminded.
1: Ed ecco perché qualche volta bisogna che qualcuno ce lo ricordi.
0: That's just by the way, good evening.
1: A proposito, buonasera a tutti.
0: And I hope you enjoy your day and your life.
1: Spero che la giornata vi sia piaciuta e che anche la vostra vita vi soddisfi.
0: I enjoy very much coming back to Rome again this time.
1: Mi è molto piaciuto tornare a Roma di nuovo questa volta.
0: I spoke to one of my friends last night on the phone that it has been so long since I've been away from Italy, I've almost forgotten how beautiful it is, especially in Rome.
1: Parlando con un amico al telefono ieri sera, ho ricordato a questo mio amico che mancavo dall'Italia da tanto tempo e che quindi avevo dimenticato quanto fosse bella, specialmente Roma.
0: Actually, how can I forget all this magnificent architecture and all these beautiful surroundings in Rome? How can I ever forget it? But I did forget.
1: Come ho fatto a dimenticare la bellezza dell'architettura di Roma e dei dintorni di Roma? Beh, l'ho fatto, me ne sono dimenticata.
0: And the people here are so extremely, extremely, I mean, exceptionally, extremely hospitable. And I even forgot that.
1: La gente qui è così straordinariamente, e dico straordinariamente, lo ripeto, straordinariamente disponibile, ospitale. Anche questo avevo dimenticato.
0: So it seems like the first time I come here again, the first time.
1: Quindi mi sembra come di tornare qui per la prima volta, di essere qui per la prima volta.
0: And everything is like surprising, exciting and interesting.
1: E tutto è sorprendente, eccitante, interessante.
0: Of course, enjoyable.
1: E anche divertente.
0: I mean, I'm surprised because people in this capital city are extremely busy, like in every other capital town, people are busy because life is kind of more in a hurry. But they take time to talk to you if you need something. They take time to instruct you if you need directions. They took time to take care of your needs until you satisfy.
1: La gente in questa città mi sorprende perché pur essendo estremamente occupata come in tutte le capitali le persone sono occupatissime e vanno sempre di fretta, ma la gente qui ha tempo per fermarsi a dare delle informazioni sulla direzione di una strada, per esempio, o ad occuparsi dei bisogni di un'altra persona o a parlare con qualcuno. Trova il tempo.
0: You're a good translator. Born in Italy, made in Italy. Yeah, made in Italy, yeah. Okay. And that's what I experienced when I first landed in Rome. Now, at this time, yes.
1: E questo è quello che ho provato stavolta quando sono atterrata qui a Roma.
0: Even on a very busy street, the cars just stop right in front of me so that I alone, just one person, a stranger, could cross the street in leisure. Yes.
1: Ho notato anche che pur essendo molto affollate le strade, le macchine si fermavano davanti a me, ero una persona sola che doveva attraversare la strada, eppure si fermavano in modo che io potessi farlo con agio.
0: And that's not in hotel, it's not in the restaurant, it's not in the shop, so it's absolutely not commercial.
1: E questo non avviene in un albergo, non avviene in un ristorante, non avviene in un negozio, quindi non è assolutamente un qualcosa fatto per profitto.
0: They did that all the time.
1: Ma lo fanno però, lo fanno tutte le
0: It happened to you?
1: volte. È successo anche a voi? Eh
0: Yeah? Ah, yes, yes.
1: sì, vedo che sì.
0: So, that's the Italian people.
1: Questa è la gente italiana.
0: And a long time ago, when I came to Italy for the first time, I met someone on the train, an elderly lady, and she just invited me to her home and treated me like the highest guest in her house for some days.
1: Quando sono venuta a Roma, in Italia per la prima volta, tanto tempo fa, ho incontrato una signora anziana in treno. Era la prima volta che la vedevo e mi ha invitato ad andare a casa sua e per qualche giorno mi ha trattato come se fossi l'ospite più di riguardo che fosse mai stato da lei. E
0: And the whole family did the same.
1: tutta la famiglia ha fatto lo stesso.
0: For nothing.
1: Niente, non è che ci abbiano guadagnato qualcosa. Per
0: For no reason.
1: nessuna ragione.
0: Yeah, they're just born with kindness and love.
1: Sono nati con questa forma di gentilezza e di amore, insito nella loro natura.
0: So all these things happened again when I came back to Italy, and because I have not been here for a long time, I have forgotten, and it seems like the first time.
1: Così tutte queste cose succedono di nuovo adesso che sono qui in Italia e siccome ci mancavo da tanto tempo, avevo dimenticato questo. E per me è come se succedessero per la prima volta di nuovo.